ma ibarala zuti ya lokiko ibarala mingi na ngo sala keda sala ke maika o azuti village bokanga azuti bosemele ya lokiko sentile azuti bwali azuti gbawi azuti gbatara azuti zawa azuti bogana ngoma Azuti Mardoché, Azuti Lambi, Ragetu Cousine de Roukou Baralakaou.

keteresi eten san doga san su nunga mi ambi nangasi nosu franzi na polidis masambay la mangas le keteresi la mas le regera sa sangonika la munga maboko si tabi pe manamdoa masini la tenna la ki fete fete swami.